0: lasciate scappare!
1: Mi prende!
0: Non vine per scappare! Soy sentenza e vine a hacer justicia!
1: Hice una promessa e tengo che cumplirla antes de morir!
0: No te saldrás con la tuya, Jing Long! Ya cállate! Ya me cansaste!